0: Muchísimas gracias. Rafael Varela. El maestro Osvaldo Burucuá. Carlitos Avilano.
1: Tu vida, tus sueños, tu tango. Malena.
2: Dalma Nerea, una vedette argentina. Sí, sí, espero al più presto de poder ser parte de la squadra, quella squadra che ho costruito io e che ultimamente me l'hanno tolta.
3: Te l'hanno tolta?
2: Sì, me l'hanno tolta perché un giorno papà non è andato a Mosca, tutto quello che papà ha costruito in campo, ha venuto un giorno il presidente e il mister Bigon. Giusto o no, non si saprà mai. Però l'hanno tolto di squadra.
3: Sì.
2: Ti pare giusto a te?
3: No.
2: Muy bien. Questa è la grande.